0: ritrovi d'accordo?
1: Mi ritrovo assolutamente d'accordo. Tra l'altro io ho il disco di questi, di questo morcivo. Infatti un attimo fa Virginia mi ha detto:
2: dici di più,
1: esci tu su questa canzone. No, esci tu. No, in ogni caso è un bellissimo pezzo, meraviglioso. Tra l'altro una curiosità, quando i Morcivo uscirono con questo disco, che parla insomma appunto di pazienza nei rapporti, di forza del lavoro, di saper costruire le cose, non erano così sicuri che i loro fan avrebbero apprezzato.
0: E invece no,
1: hanno apprezzato tantissimo, è diventato un pezzo di grandissimo successo. Allora, altre cose che non sappiamo più fare, poi cambiamo argomento. Ad esempio, tu sai accendere un fuoco senza strumenti moderni, cosa vuol dire?
0: Sì, ovvio, con la pietra.
1: Ma
0: devi sfregare. Ma certo, devi sfregare due pietre grosse.
1: Due noci
0: sassi
1: di cocco. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa stai dicendo? Ma io non ti ci vedo accendere il fuoco con le due pietre.
0: Beh, solo perché ho capelli biondi e ci sono ancora questi pregiudizi che il Claudio Chiari porta avanti, ma insomma.
1: No, ad esempio, scattare le fotografie in analogico. Sai, adesso è tutto reflex digitale. Io ho ancora la macchina vecchia, non la uso più, perché ormai uso quasi sempre lo smartphone, ogni tanto, sì, intanto torno indietro, però insomma saremo capaci di mettere a fuoco, decidere le cose.
0: Allora, questo secondo me è un grande peccato e me ne sono resa conto soprattutto durante eventi comunque importanti come cerimonie, certo, matrimoni eccetera, perché sono tutti a scattare le foto con il telefonino e quindi si perde anche un po' sicuramente la particolarità e la bellezza di una fotografia fatta da un professionista con una macchina fotografica che non sarà mai uguale.
1: Certo.
0: E poi comunque sì, c'è quella voglia sempre di scattare con il telefonino e magari neanche ci si tiene più a fare la foto proprio con il fotografo, no?
1: Sì. E poi c'è una cosa invece che secondo me non è che non sappiamo più fare, semplicemente non la facciamo più, non so se sei d'accordo, ed è scrivere lettere. Cioè, noi, voglio dire, chi non sa scrivere una lettera? Tutte le persone.
0: Io le scrivo.
1: A chi le scrivi?
0: Io le scrivo, davvero.
1: A me non è mai scritto nulla.
0: No, te la scriverò per il compleanno, però no, ci tengo. Scrivo le lettere e compilo il mio diario segreto.
1: Ma le scrivi a mano le lettere?
0: A mano.
1: Con il PC?
0: Sì. Davvero? A mano, perché ci tengo a far sì che almeno quella cosa lì sia scritta a mano. Una volta avevo scaricato su un'applicazione sempre di diario, sì, da compilare ogni giorno e poi a un certo punto ho tolto l'abbonamento, ho detto no dai, almeno basta, questo deve essere capace. Poi è bello perché li conservi, no? Nel tempo, quello delle superiori, quello dei 23 anni e via così.
1: È ancora lì, quindi alle lettere, dai, scrivi una lettera, caro Claudio ti scrivo così mi distraggo un po', dai.
0: Al compleanno promesso, riceverai anche la tua lettera.

0: Si chiama Seven Jungkook con la Tori, ascoltata su Radio Number One. Allora, siamo arrivati alla fine di questa prima ora insieme, ma tra poco parliamo di una curiosità, insomma, che ci ha lasciato un pochino senza parole.
1: Senza parole, sta creando tantissime discussioni sui social, ma soprattutto nella zona di Como ognuno dice la propria, perché riguarda proprio il Como Calcio, ormai squadra gloriosa ormai della Serie A anche a livello europeo, perché il Como ha vietato dalla prossima stagione il portare, diciamo così, maglie o anche sciarpe della squadra avversaria in tribuna. Ok, capisco, le curve sono separate, non so, faccio un esempio: Como Napoli, un bambino del Napoli non potrà più indossare la maglia del Napoli in tribuna, quindi questa cosa qua sta creando parecchio discussione. Vediamo un po', insomma, che cosa ne pensate voi, ma soprattutto che cosa ne pensa Virginia, che può andare avanti un'ora a parlare di questo argomento, giusto?
0: Mi sembra un pochino eccessivo.
1: Dai, arrivano le news tra poco ancora con Radio Number One.
2: Number One, la musica che cerchi.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Quando da Bennett arrivano le offerte del Back to School?
2: Vado con mamma a scegliere tutto quello che mi serve e lei è contenta perché risparmia e riceve un sacco di buoni sconto.
1: Fino al 23 settembre, da Bennett e su Bennett.com, su zaini, astucci e diari, ti restituiamo il 40% in buoni sconto e trovi tutto il necessario per la scuola a prezzi speciali.
2: Così mamma è felice e io di più.
3: Radio Number One Notizie.
4: Un saluto e ben ritrovati da Denny Nardi. La guerra in Medio Oriente, c'è un accordo su Hormuz, ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura il presidente USA annunciando che le discussioni inizieranno già da oggi. Il petrolio cede subito oltre il 4%. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran, ha spiegato ancora la Casa Bianca. Tragedia sulla superstrada Rieti-Terni al confine tra Lazio ed Umbria e di almeno 6 morti e 26 feriti il bilancio dell'incidente in cui un pullman si è scontrato frontalmente con un camper che procedeva in direzione opposta. Morti i conducenti del bus e due passeggeri, le altre due vittime erano sul camper. Coinvolte anche 3 auto che non sono riuscite a evitare l'impatto con i mezzi. Una vettura si è anche ribaltata. Perù, precipita un aereo da turismo, 13 morti, tra le vittime 7 italiani, deceduti i membri di 2 famiglie lombarde, due donne di 57 e 58 anni e 5 uomini, tra cui 3 giovani di 18 e 24 anni. La Farnesina, in contatto con l'ambasciata e il Ministero dei Trasporti di Lima, avvia un'indagine. Prosegue l'ondata di caldo anomalo, la quarta che sta imperversando sull'Italia. Oggi su 27 città monitorate, 25 sono in allerta massima. È il bollino rosso indicato dal Ministero della Salute, il terzo livello di allarme, che indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli o le persone affette da malattie croniche. Sport acquatici in chiusura, europei, tuffi, secondo oro per Pellacani, vince anche dal trampolino da un metro, l'azzurra domina la prova individuale dopo aver vinto con Matteo Santoro nel sincro misto dai 3 metri, Pelati, Ruggero sono argento nel duo misto tecnico del nuoto artistico per soli 06.691 punti. E questa era l'ultima notizia a tutti, una buona giornata.
5: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
8: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
9: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
7: Tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

0: The Wave Jungle ad aprire questa seconda ora insieme, 11:08 minuti. Buongiorno a tutti quanti in questa versione di Claudio Chiari e Virginia. Eccezionalmente fino a venerdì, sei felice di questo?
1: certo che sono felice, è sempre un grandissimo piacere andare in onda con te. Summer One del resto è esattamente questo, quindi speaker che cambiano orario, coppie nuove, coppie storiche,
0: vacanze non
1: e così fino al 31 agosto, quando invece ritroveremo il palinsesto ufficiale. Allora apriamo questo argomento che secondo me può creare un piccolo dibattito, infatti vi chiediamo già come la pensate voi. 393-444-0444, non so se hai seguito la cosa, ma penso di no, perché la tua faccia da sorpresa quando ti ho proposto questa notizia la dice lunga. Ma il Como, che gioca in Serie A, ti faccio uno schemino? No, ti faccio uno schemino.
0: Sto togliendo le cuffie.
1: Va bene, ha deciso di vietare sciarpe, bandiere, maglie delle squadre avversarie nei settori di tribuna e distinti. Cioè, se c'è un tifoso della squadra ospite che ha una sciarpa, una bandiera, una maglia della propria squadra, non può andare in tribuna o nel settore distinti, deve per forza andare in curva nel settore ospiti. Allora, tu come la vedi questa cosa qui? Così tu non sei una super appassionata di calcio, però, ma proprio per questo te lo chiedo. Da fuori come la vedi questa notizia, giusta, corretta?
0: Sicuramente è un atto di arroganza in questo contesto, perché comunque, cioè, mi sembra un po' eccessivo addirittura vietare o metterlo come regola ufficiale, quindi non bisogna fare del male alle persone che ci stanno vicino e non ci si può mettere la maglia, cioè,
1: no, mai fatti, perché è come alzare bandiera bianca e dire, siccome ci sono stati degli episodi spiacevoli, ho letto nella passata stagione, no? Magari in tribuna, sai, c'era quello con la maglia della Juve, c'erano i tifosi del Como, dicevano cosa fai qui, insomma ci sono stati o degli alterchi o dei litigi, allora la società ha detto basta, in tribuna solo maglie del Como. Devo dire che in Inghilterra e in Germania è così da tempo, però voglio dire, non basta spiegare, secondo me, una soluzione che è un po' una sconfitta. Cioè, uno non può andare allo stadio, come abbiamo visto nei mondiali erano tutti misti i tifosi, no? Non è,
0: certo,
1: che erano divisi.
0: Ecco. Ma poi dai, questo calore italiano che insomma ci fa riconoscere da parte di tutti quanti nel mondo, lo vogliamo perdere in questa maniera?
1: Però è così, se vediamo, questa decisione è stata presa, quindi i tifosi delle altre squadre non potranno più andare in tribuna, dovranno andare per forza in curva. Se uno vuole andare, sai, una famiglia benestante con il proprio bambino in tribuna, deve dire al proprio bambino di 6 anni, no guarda, a Como non può indossare la maglia ad esempio del Milan o della Juventus, perché a Como non vogliono, perché a Como ti menano.
0: Cioè, camicia e cravatta.
1: Non lo so.
0: Eleganza su tutto. Let's

0: dal prossimo campionato. Se volete andare a vedere una partita in questo stadio per l'appunto del Como, signor Claudio Chiari, non potete assolutamente indossare magliette della squadra avversaria, a meno che
1: non siate nella curva degli ospiti. Cioè, al Senigallia è stata presa questa decisione che sta... Allora, devo dirti che non tutti contestano la decisione, molti dicono è giusto così, troppi casini, non si può vedere una tribuna con i colori della squadra avversaria, meglio che stiano tutti gli avversari con le proprie bandiere, le proprie maglie nel settore ospiti, che è la curva. Però voglio dire, se una persona che vuole spendere due soldi in più, vuole essere più comoda, vuole andare in tribuna, vuole andare nei distinti e vuole comunque fare il tifo per la propria squadra,
0: non può.
1: Perché infatti non può, cioè non può farlo con le bandiere, lo può fare, che poi voglio dire anche lì lo può fare, perché di questo, cioè, si inizia così, poi uno allora segna, ad esempio, non so, segna il Bologna a Como, ok?
0: Sì.
1: Gruppettino di tifosi del Bologna senza ovviamente le bandiere, senza la sciarpa,
0: senza la maglia
1: perché non possono, in tribuna esultano giustamente al gol. Cosa fanno? Cioè, devono aver paura di esultare perché non sarà più neanche possibile esultare, perché magari si prendono uno schiaffo? Cioè, qual è la ratio di questa decisione? Poi sti americani, voglio dire, guardate, cioè negli Stati Uniti i tifosi sono misti, no? Cioè sono,
0: certo,
1: misti, guardi una partita dell'NBA, c'è un po' di tutto. Poi qual è il messaggio educativo che ad esempio dai dei ragazzi? Che va bene tutto, però non puoi mettere la tua... Io sono contro, però vedo, e devo dirlo obiettivamente, che molte persone invece sono d'accordo con questa
0: favorevoli
1: decisione.
0: Questa nuova
1: vediamo, insomma, se avete voglia di dirci la vostra opinione, siamo qui, 393-444-0444, altrimenti va bene lo stesso, ma non venite con le sciarpe della vostra squadra.
0: Assolutamente.

0: Lady Gaga con 2C su Radio Number One. La nostra Summer One riparterà tra pochissimo, giusto?
1: Assolutamente, abbiamo alcuni messaggi in merito al tema del calcio. No maglie sciarpe della squadra avversaria in tribuna Como alla Senigallia. La riprendiamo tra un attimo dopo le previsioni meteo.
2: Summer One,
3: l'estate di Radio Number One.

giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara, in collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un'occhiata alla situazione meteo di oggi e dei prossimi giorni. Caldo, caldo, caldo, e potrebbe finire qui, ma andiamo un po' più nel dettaglio. Oggi lunedì al mattino cielo irregolarmente nuvoloso al nord-ovest con occasionali rovesci nel nord del Piemonte, sereno poco nuvoloso nel resto d'Italia con temperature molto molto alte. Qualche rovescio segnalato appunto sulle Alpi occidentali piemontesi in Valle d'Aosta, lungo la dorsale appenninica e sui rilievi interni di Sicilia e Sardegna. Caldo molto intenso e afoso in tutta Italia con punte di 39-40 gradi che continueranno almeno fino alla fine di questa settimana. Scaricate l'app di Trebimeteo per approfondire ancora tutti. Una buona giornata.

0: Radio Number One. Allora, ci sono anche i vostri messaggi in merito a questa notizia di cui stiamo parlando, un po' di opinioni.
1: Sì, opinioni in merito al fatto che il Como Calcio ha vietato per la prossima stagione l'indossare maglie, bandiere, sciarpe della squadra avversaria in tribuna e nei distinti. Potranno essere indossate solo in curva. Sentiamo questo audio.
2: E che il mondo del calcio sia marcio da un po' di tempo si sa, ed è anche razzista, sia dal punto di vista del colore della pelle dei giocatori e sia adesso a questo punto anche per il colore della maglia. Ed è marcito addirittura nei settori giovanili, quando vai a vedere le partite, che i genitori inculcano ai figli il culto della vittoria piuttosto che della sportività. Quindi no, ti dirò che non mi meraviglia neanche più di tanto.
1: Sì, sono argomenti insomma anche un pochettino diversi. Sentiamo altro messaggio qui da parte di una tifosa della Roma, se ho capito bene.
3: Ciao a tutti, riguardo a questa cosa del calcio, a parte io lo odio il calcio, però vabbè, ogni tanto mi tocca subirlo e ogni tanto vado anche allo stadio. E io vivo da queste parti, vivo in Svizzera, se mi capita di andare a Milano a vedere la Roma, perché sono di Roma, e vado sempre in tribuna e devo dire che non vado con la sciarpa, però mi è capitato di stare con un'amica in mezzo a tutti, non so, adesso non mi ricordo se era Milano, Inter, e quando hanno segnato si sono alzati tutti insieme, noi eravamo piccole ci sentivamo delle pulci, però ridevamo e scherzavamo con gli avversari. Infatti, come dicevi tu, caro, non so, non mi ricordo chi sei, Stefano forse,
1: no, sono Claudio,
3: e non è assolutamente educativo. Cioè, allora io no, piuttosto che dire queste cose non si fanno perché non è sportivo, ok, fatele, e tanto basta che gli altri non si mettano la maglia, cioè. È una cosa abbastanza assurda, veramente non educativa. Ciao a tutti, sono Fabiana.
1: Va bene tutto, però da una che si chiama Fabiana, tra l'altro.
0: Non accetti che ti venga detta una cosa del genere.
1: Abbiamo tantissime voci maschili. Io sono Claudio, abbiamo Stefano Federici dal pomeriggio, abbiamo il direttore Stefano Carbone, abbiamo il nostro programmatore musicale Stefano D'Argenio. Forse abbiamo troppi Stefano.
0: Sì, molti. È un nome stato gettonato in quegli anni, il nome Stefano.
1: Vedi, qui ad esempio, ciao, io sono d'accordo, scrive Luciano, così si possono evitare inutili tensioni e provocazioni. Sarebbe come se io indossassi la maglia dell'Atalanta nello stadio del Brescia. Cioè, lo sappiamo che la motivazione è quella, però secondo me è una piccola sconfitta. Cioè,
0: sono
1: troppo idealista nel dire, probabilmente.
0: Ma
1: sì.
0: No, ma è la storia più vecchia del mondo, anche tutte le volte che ci sono stati derby importanti è capitato che la squadra avversaria comunque magari recuperasse i biglietti per andare a vedere la partita e quindi si mischiasse con...
1: Certo. Allora,
0: e cosa fai? Non esulti chiaramente se dovesse
1: fare
0: la squadra avversaria.
1: Però è brutto, lo so che è così, vivo anch'io in questo mondo brutto e cattivo, però lasciami dire che non è una cosa bella. No,
0: ma non esulti perché chiaramente ha segnato la squadra avversaria, non perché vuoi creare dei malumori.

0: Su Radio Number One. Allora, ascoltiamo ancora una nota vocale in merito a questo argomento che crea tensione.
1: No, crea tensione perché, ok, si può essere realistici, quindi dire no, non si va in tribuna fuori casa con la maglia, la sciarpa della propria squadra per evitare casini, però da lì ad arrivare invece ad una propria norma di una società che dice qua non si può fare, mi sembra un filo troppo. Insomma, tutte le opinioni sono accettate, meglio se brevi. Infatti unisce i due messaggi più corti.
0: Vai.
2: Ciao Claudio, sono Alessandro. Vi dico solo una cosa: provate ad andare in tribuna a Firenze, a Napoli o a Roma con una sciarpa della squadra avversaria, poi mi dite. Buona giornata.
1: No, ma è chiaro, io ho frequentato gli stadi d'Italia quando ero giovane a fare le radiocronache del Brescia, sono andato in giro per tantissimi anni in tutti gli stadi d'Italia e so che è così, ma non è detto che sia giusto. Altro messaggio e poi chiudiamo l'argomento, vai.
3: Ciao Radio Number One, secondo me non è giusta questa roba, perché comunque penalizza le famiglie e i tifosi pacifici, dimostrando una mancanza di cultura sportiva. Ciao da Gabriele Valtidone Piacenza.
0: Ma sì, più che altro che poi diventa quasi un luogo pericoloso dove ovviamente tu non vuoi portare magari bambini, ma questo, piccoli, figli. Sì, il rischio è sicuramente questo.
1: Ma questo è, infatti, è così, e questo è il messaggio che tu dai. Chiudo con un po' di amarezza: il calcio, secondo me, è uno sport senza cultura sportiva. Questo è un dato di fatto, perché se tu vieti ad un tifoso di andare con la propria maglia,
0: certo,
1: trasferta in tribuna, secondo me non c'è cultura sportiva. Poi io capisco che sia più opportuno farlo, ok, però non ditemi che c'è cultura sportiva.
0: Anche no? In questo caso stai chiudendo completamente le porte.
1: Infatti.
0: Stai mettendo un muro, certo.
1: Infatti, apriamole queste porte, fra poco un grandissimo successo qui su Radio Number One.
4: Summer One.
5: L'estate di Radio Number One.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Avviso a tutti i passeggeri: grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
12: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Love On, Selena Gomez a chiudere queste nostre tre ore insieme. L'appuntamento con Gabro è per domani, sempre dalle ore 19 fino alle ore 22. Adesso le Summer One Nights. Ciao a tutti, buona serata.
1: Summer One. Yeah.
2: L'estate di Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi.

0: Radio Number One, le 22. Lasciati avvolgere fino a notte fonda.
1: Vivi completamente la musica della stagione del sole.
0: Summer One Nights, il suono dell'estate.

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Andrea, per favore, mi spalmi un po' di clima?
2: No, scusa, non ho capito bene.
1: Siamo in spiaggia, ci sono 50 gradi, se mi puoi spalmare un po' di crema sulla schiena.
3: Ti spalmo la crema, oh yeah, yeah.
2: Ma che spalma e spalma, secondo te ti spalmo la crema? Non lo faccio neanche con me stesso, momenti la spalmo a te. Non lo faccio.
1: Oh, ma dobbiamo litigare anche in spiaggia?
2: Tanto pare sì, mi fai veramente molto arrabbiare.
1: Ma non volevo litigare, mi serviva soltanto un po' di crema spalmata sulla schiena.
2: Non ci penso nemmeno.
1: Però ci sei qui, un secondo è fatto, sempre a litigare, non io può. Non lo so.
4: One Match, da lunedì 31 agosto, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi,

0: Radio Number One, Summer One Nights.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.
2: Radio Number One è dove vi

0: Summer One Nights, il suono dell'estate su Radio Number One.
1: Ho un'idea per la nuova stagione, il mimo alla radio. Ce l'ho, uno che dipinge in diretta.
2: Li sento dopo, dai, sono in spiaggia.
1: Questo non potete dire di no, il ventriloquo.
2: Sono in ammollo, ragazzacci, dai, ne parliamo dopo il bagnetto.

0: Ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Su Radio Number One.
2: Summer One Nights.
1: Il suono dell'estate.